0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea.

0: di me. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Sono le 5:59.

0: Sono le 7:02.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da questo

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei

0: 13 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550 a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros, Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi. Nel 1888 il poeta Fernando Pessoa. Nel 1904 l'attrice Pina Cei. Nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash. E nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Jeppy & Jeppy. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna, nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela, nel 1974, e Lucia Loffredo, nata in questo giorno nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: che resta mosso, molto mosso, soprattutto l'Adriatico. Per quanto riguarda la domenica, però, ci attendiamo un'attenuazione del vento, quindi giornata più tranquilla, ma a quel punto anche con temperature in aumento. Domenica nelle zone interne, specie nel Foggiano, già sfioreremo i 35 gradi. Per dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

estate il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio. No!

0: www.webfy.it.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli.

0: il nostro benessere. In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
1: La radio al museo, domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
0: Per informazioni 349 18 21 300.
2: Radio Idea.

0: Corazon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Puglia, con il cielo che si manterrà sempre sereno o poco nuvoloso, ma con il vento che questo sabato si farà ancora sentire, soffierà piuttosto sostenuto dai quadranti settentrionali, soprattutto nel Salento, e di conseguenza anche mare che resta mosso, molto mosso, soprattutto l'Adriatico. Per quanto riguarda la domenica, però, ci attendiamo un'attenuazione del vento, quindi giornata più tranquilla, ma a quel punto anche con temperature in aumento. Domenica nelle zone interne, specie nel Foggiano, già sfioreremo i 35 gradi. Per dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 8 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
2: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
1: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
2: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
1: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
2: Per informazioni 349 18 21 300.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 13 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 20.47. Sintonizziamo le lancette della nostra macchina del tempo e scopriamo i fatti, i miti, le curiosità che hanno segnato questa giornata. Partiamo dal 323 a.C. A Babilonia si spegne a soli 32 anni Alessandro Magno. Il re Macedone è capace di conquistare l'intero impero persiano e di unire Oriente e Occidente. Entra quel giorno definitivo nel mito. Nel 1946 l'Italia saluta l'ultimo re, Umberto II di Savoia, soprannominato il re di maggio per il suo brevissimo regno di appena 34 giorni, lascia l'Italia diretto in Porto Gresso dopo l'esito del referendum tra monarchia e repubblica. Nel 1981 al via la rivoluzione dei motori utilitari, viene commercializzata per la prima volta la Fiat Panda 45, l'auto simbolo della praticità che segnerà la storia del design delle strade italiane. Nel 1995 esce negli Stati Uniti Jagged Little Pill di Alanis Morissette, diventerà uno degli album di maggior successo di sempre, trasformando la cantautrice canadese in un'icona del rock alternativo degli anni 90. Auguri a una leggenda del cinema mondiale, Malcolm McDowell, l'indimenticabile Alex di Arancia Meccanica. Festeggiano oggi anche l'attore e regista Chris Evans, il volto di Capitan America, la star della TV Xapa dalla Zorza, e il cantautore italiano Paolo Vallesi. Il santo di oggi, bene, la chiesa oggi ricorda Sant'Antonio di Padova, uno dei santi più amati e venerati al mondo, protettore dei bambini, delle famiglie, dei viaggiatori. E la tradizione popolare ci ricorda che per Sant'Antonio gran caldo e gran... mamma mia, un gran caldo, sì, temperature che ormai iniziano a farsi sentire. Ci fermiamo qui, buon sabato, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Sono le 10:01.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Vorrei parlarvi di questa associazione che si chiama Uniti per i Diritti Umani. È un'associazione ormai ultra ventennale, ha ricevuto diversi riconoscimenti, è una fondazione, in realtà una onlus, insomma non si lavora sicuramente a scopo di lucro, ma è mantenuta da volontari e ha tra sicuramente i maggiori sostenitori della campagna Uniti per i Diritti Umani. Questo garantisce la presenza di tantissimi volontari, anche se dell'associazione possono far parte laici, cattolici, musulmani. Beh, insomma, occupandosi appunto dei diritti umani, ci mancherebbe pure che vengano fatte delle selezioni tra i volontari. È sicuramente una delle associazioni più affermate a livello mondiale e i materiali che propongono sono tra i più premiati, quindi hanno ottenuto dei grandi riconoscimenti perché le campagne si basano proprio su questi materiali assolutamente gratuiti, fatti non soltanto di opuscoli o di libri informativi, ma anche di bellissimi video che rappresentano uno per uno i 30 diritti della Carta Universale per i Diritti Umani. Tutto nasce dall'idea di un'insegnante americana che entra in possesso di questo materiale e decide quindi di chiedere e di avere la possibilità di utilizzarlo proprio per diffondere nella scuola, nelle scuole di qualsiasi livello, grado e livello, naturalmente la conoscenza di questo importantissimo documento, che può essere usato come base per una vita quotidiana anche nel proprio ambito, così come scriveva la signora Roosevelt nella presentazione di questo documento nel 1947, in realtà, in cui appunto affermava che i diritti umani cominciano dal proprio ambiente, dalla propria casa, per finire poi evidentemente a sensibilizzare anche i vari governi. Io vi invito a guardare questi materiali e vi invito, anche se non conosceste questo documento, il che purtroppo è una realtà, perché personalmente mi occupo anche di organizzare la distribuzione di questi materiali e sovente mi confronto con persone che effettivamente ne sentono un gran parlare, ma associano l'idea del diritto, dei diritti umani, al fatto semplicemente, diciamo, più spirituale o più linguistico che non reale. Quindi non hanno consapevolezza che c'è effettivamente un documento che è stato sottoscritto da oltre 220 nazioni. È il diritto internazionale, di cui si sente parlare tantissimo in questo periodo per tutto quello che sta accadendo tra la Russia e l'Ucraina, Gaza, Israele, il Libano, il Kuwait anche, che è stato suo malgrado coinvolto, l'Iran in questi bombardamenti, appunto se ne sente tantissimo parlare, viene fatto molto spesso il riferimento al diritto internazionale che nasce proprio dalla Carta Universale dei Diritti Umani. È possibile frequentare dei corsi online assolutamente gratuiti, quindi avere essere seguiti, avere quindi una consulenza a disposizione. È possibile capire attraverso questi materiali anche quali sono le strutture legislative, che pure non hanno potere decisionale, ma a cui ci si può rivolgere. Beh, insomma, è un primo passo verso una conoscenza profonda che può cambiare effettivamente l'idea e può cambiare sicuramente il punto di vista per quanto riguarda appunto il riconoscimento dei propri diritti umani. Quindi vi invito a visitare questo sito www.unitiperidirittiumani.it e vi auguro un buon divertimento, perché imparare a conoscere è sicuramente un gran divertimento che migliora la vita di chiunque. Io sono Miri Tuosto e vi auguro buona vita.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo. Il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
4: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
5: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
4: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
5: Per informazioni 349 18 21 300.

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: 13 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno "Dio li fa e poi li appaia" sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550 a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros, Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi. Nel 1888 il poeta Fernando Pessoa. Nel 1904 l'attrice Pina Cei. Nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash. E nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Geppi & Geppi. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela nel 1974 e Lucia Loffredo, nata in questo giorno nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

Giante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
4: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
5: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
4: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
5: Per informazioni 349 18 21 300.
6: Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Puglia, con il cielo che si manterrà sempre sereno o poco nuvoloso, ma con il vento che questo sabato si farà ancora sentire, soffierà piuttosto sostenuto dai quadranti settentrionali, soprattutto nel Salento, e di conseguenza anche mare che resta mosso, molto mosso, soprattutto l'Adriatico. Per quanto riguarda la domenica, però, ci attendiamo un'attenuazione del vento, quindi giornata più tranquilla, ma a quel punto anche con temperature in aumento. Domenica nelle zone interne, specie nel Foggiano, già sfioreremo i 35 gradi. Per dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: IGR Mondo High Tech dell'agenzia IRE.
3: L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I 2 decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal VIA al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 11:59.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: No matter what. No matter what.

E il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
4: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione.

amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Puglia, con il cielo che si manterrà sempre sereno o poco nuvoloso, ma

0: mosso, molto mosso, soprattutto l'Adriatico. Per quanto riguarda la domenica, però, ci attendiamo un'attenuazione del vento, quindi giornata più tranquilla, ma a quel punto anche con temperature in aumento. Domenica nelle zone interne, specie nel Foggiano, già sfioreremo i 35 gradi. Per dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: avvertiti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: 13 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550 a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros, Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi. Nel 1888 il poeta Fernando Pessoa. Nel 1904 l'attrice Pina Cei. Nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash. E nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Jeppy & Jeppy. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna, nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela, nel 1974, e Lucia Loffredo, nata in questo giorno nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo. Il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi? Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere. In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: se del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 13 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 20.47. Sintonizziamo le lancette della nostra macchina del tempo e scopriamo i fatti, i miti, le curiosità che hanno segnato questa giornata. Partiamo dal 323 a.C. A Babilonia si spegne a soli 32 anni Alessandro Magno. Il re macedone, capace di conquistare l'intero impero persiano e di unire Oriente e Occidente, entra quel giorno definitivo nel mito. Nel 1946 l'Italia saluta l'ultimo re, Umberto II di Savoia, soprannominato il re di maggio per il suo brevissimo regno di appena 34 giorni, lascia l'Italia diretto in Porto Gresso dopo l'esito del referendum tra monarchia e repubblica. Nel 1981 al via la rivoluzione dei motori utilitari, viene commercializzata per la prima volta la Fiat Panda 45, l'auto simbolo della praticità che segnerà la storia del design delle strade italiane. Nel 1995 esce negli Stati Uniti Jagged Little Pill di Alanis Morissette, diventerà uno degli album di maggior successo di sempre, trasformando la cantautrice canadese in un'icona del rock alternativo degli anni 90. Auguri a una leggenda del cinema mondiale, Malcolm McDowell, e l'indimenticabile Alex di Arancia Meccanica. Festeggiano oggi anche l'attore e regista Chris Evans, il volto di Capitan America, la star della TV Xapa dalla Zorza, e il cantautore italiano Paolo Vallesi. Il santo di oggi, bene, la chiesa oggi ricorda Sant'Antonio di Padova, uno dei santi più amati e venerati al mondo, protettore dei bambini, delle famiglie, dei viaggiatori. E la tradizione popolare ci ricorda che per Sant'Antonio gran caldo e gran... mamma mia, un gran caldo, sì, temperature che ormai iniziano a farsi sentire. Ci fermiamo qui, buon sabato, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

importante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: menti del cielo, ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire. Sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Radio Idea.

casa da lontano hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto agli amici di Radio Idea da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Poche novità, torna il sole nel corso di questo weekend con bel tempo, un nuovo rinforzo dell'anticiclone porterà con sé, oltre a tempo stabile anche per i prossimi giorni, quindi una lunga serie di giornate stabili, temperature in graduale risalita. Si toccheranno anche nelle zone interne, nel Foggiano 35-36 gradi, stabilità che dovrebbe, come detto, proseguire indisturbata con l'apice del caldo a metà settimana, con qualche giorno di anticipo rispetto al weekend del 20 e del 21, weekend in cui comincerà ufficialmente l'estate. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi? Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere. In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.
4: Radio Idea. Dici che

0: you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Who said I got good and plenty of what you need the most? And that's time.
2: Watching that. Rocking you coast to coast. Hips and lips, chips.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: Ora esatta.
5: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
6: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
7: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
8: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
7: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
8: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
7: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
8: Per informazioni 349 18 21 300.

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale, bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Un saluto agli amici di Radio Idea da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Poche novità, torna il sole nel corso di questo weekend con bel tempo, nuovo rinforzo dell'anticiclone porterà con sé, oltre a tempo stabile anche per i prossimi giorni, quindi una lunga serie di giornate stabili, temperature in graduale risalita. Si toccheranno anche nelle zone interne, nel Foggiano 35-36 gradi, stabilità che dovrebbe, come detto, proseguire indisturbata con l'apice del caldo a metà settimana, con qualche giorno di anticipo rispetto al weekend del 20 e del 21, weekend in cui comincerà ufficialmente l'estate. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Sono le 18. Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Salve, sono Roberto Nuzzo e anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
3: E diamo il benvenuto a Roberto Nuzzo.
4: Grazie a voi per l'invito.
3: Allora, con lei parliamo del progetto ARP, che, lo precisiamo, è un programma di ricerca scientifica che ha sede in Alaska ed è nato appunto per studiare la ionosfera. Parliamo chiaramente di geoingegneria e di tecnologia con riscaldatori ionosferici. Di che cosa si tratta, Roberto?
4: Sì, ne abbiamo parlato recentemente riguardo il ritorno delle piogge in Iraq, in Iran e in tutto il Medio Oriente a seguito della distruzione di certi radar statunitensi. Oggi ci soffermiamo in modo più particolare su HARP, Light Frequency Active Auroral Research Program. E per quanto ci è dato sapere, esistono ben 21 siti nel mondo riconducibili appunto a riscaldatori ionosferici, e per ragioni di tempo non possiamo esplicitarli tutti, ma possiamo dire che l'inventore del sistema ARP fu Bernard Estland, fisico texano, che si ispirò a delle scoperte di Nikola Tesla ed ha registrato un brevetto, l'US 4686605A, denominato metodi apparati per alterare regioni dell'atmosfera terrestre, della ionosfera e della magnetosfera. Fu presentato nell'85, sottoposto con ordine di segretezza da parte del Dipartimento della Difesa statunitense. E nel novembre dell'86 la commissione esaminatrice in prima istanza lo respinse, ma nell'87 fu ripresentato e fu approvato. E l'ordine di segretezza fu rimosso, consentendo così l'aggiudicazione del brevetto, perché fino a quando era segreto non poteva essere brevettato, perché i brevetti non possono essere segretati. Fu costruito agli inizi degli anni 90 come progetto congiunto finanziato appunto dall'Aeronautica Militare degli Stati Uniti, dalla Marina Militare degli Stati Uniti e dalla DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, agenzia per i progetti di ricerca avanzata degli Stati Uniti. Quindi un progetto militare a tutti gli effetti. La particolarità di questa invenzione sta nel fatto che, a differenza di altri metodi similari, la potenza viene concentrata nella ionosfera e con diverse antenne che sparano nello stesso punto della ionosfera, consentendo una concentrazione di energia fino a 1 watt per centimetro cubico. Questa quantità elevata di energia riscalda il plasma presente nella ionosfera, creando dei movimenti che si estendono anche ad altitudini ben più alte rispetto a dove il riscaldamento avviene. In particolare si possono creare delle correnti che rimbalzano tra i punti della ionosfera simmetrici rispetto all'equatore, seguendo le linee di forza del campo magnetico e raggiungendo quindi la magnetosfera. Inoltre, in una sezione di questo brevetto si riferisce proprio alla possibilità di convogliare delle opportune frequenze elettromagnetiche all'interno di fasce di una certa, diciamo, data altezza dalla superficie terrestre. Infine concludiamo dicendo che gli utilizzi dichiarati all'interno di questo brevetto sono la distruzione o deviazione di missili o aerei, quindi una potenza veramente importante, la modificazione climatica, cambiando i venti da parte all'altra dell'atmosfera o alterando l'assorbimento dei raggi solari o modificando le molecole che costituiscono l'atmosfera. Poi può focalizzare elevate quantità di raggi solari su particolari porzioni della superficie terrestre o dell'atmosfera e trasporto di entità da piccole particelle microscopiche a particelle più grandi o oggetti a seconda dell'energia in gioco. Infine, modifica del campo magnetico terrestre per alterare il funzionamento dei radar e delle comunicazioni. Chiaramente c'è una enorme documentazione allegata che, diciamo, da cui ho preso spunto per questa breve sintesi e invito tutti quanti a leggere, poiché le informazioni sono veramente numerose al riguardo.
3: Grazie dunque a Roberto Nuzzo per questo interessante approfondimento, la aspettiamo presto.
4: Grazie a voi, alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
6: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
5: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
6: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
5: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
6: Per informazioni 349 18 21 300.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Gigante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
4: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
5: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
4: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
5: Per informazioni 349 18 21 300.
6: Radio Idea.

0: sono le 19.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: dei cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire. Sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Radio Idea.

0: Bam bam bambina.
1: Un saluto agli amici di Radio Idea da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Poche novità, torna il sole nel corso di questo weekend con bel tempo, nuovo rinforzo dell'anticiclone porterà con sé, oltre a tempo stabile anche per i prossimi giorni, quindi una lunga serie di giornate stabili, temperature in graduale risalita. Si toccheranno anche nelle zone interne nel Foggiano 35-36 gradi, stabilità che dovrebbe, come detto, proseguire indisturbata con l'apice del caldo a metà settimana, con qualche giorno di anticipo rispetto al weekend del 20 e del 21, weekend in cui comincerà ufficialmente l'estate. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.
4: Radio Idea.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scoprirò

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Sono le 21 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 19.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: saluto gli amici di Radio Idea da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Poche novità, torna il sole nel corso di questo weekend con bel tempo, nuovo rinforzo dell'anticiclone porterà con sé, oltre a tempo stabile anche per i prossimi giorni, quindi una lunga serie di giornate stabili, temperature in graduale risalita. Si toccheranno anche nelle zone interne, nel Foggiano 35-36 gradi, stabilità che dovrebbe, come detto, proseguire indisturbata con l'apice del caldo a metà settimana, con qualche giorno di anticipo rispetto al weekend del 20 e del 21, weekend in cui comincerà ufficialmente l'estate. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi, la nuova società

0: banda ultra larga senza linea fissa.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
2: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi? Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere. In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
1: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 19:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
2: Per informazioni 349 18 21 300.
0: Radio Idea.

0: benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 14 giugno. Ariete, un'altra bellissima giornata in cui ritroverete l'entusiasmo dei giorni migliori, l'amore vi stupirà. Non sono esclusi nuovi incontri per i single. Toro, la buona sorte può favorire la felice conclusione di una trattativa d'affari. È una giornata interessante per incassare o investire denaro. Dentro di voi però siete agitati. Gemelli, la luna nel vostro segno regala grandi emozioni. I rapporti con gli altri saranno piacevoli. E l'amore splende, anche sul lavoro sarà facile ottenere buoni risultati. Cancro, quando avete la luna di traverso non riuscite a controllare la vostra emotività e dalla vostra bocca possono uscire frasi infelici. Anche l'amore vi agita quest'oggi. Leone, c'è un gran fermento sul lavoro, nuove occasioni di guadagno, cambiamenti di mansioni, promozioni in arrivo. In amore la situazione può essere ancora migliore. Vergine, ogni giorno che passa aumenta dentro di voi un forte desiderio di ribellione. Volete liberarvi di tutto quello che non vi piace. Curate meglio però la forma fisica. Bilancia, se avete scelto questa giornata per una partenza, avete fatto bene, perché non incontrerete nessun ostacolo. L'amore può regalarvi una gioia inaspettata. Scorpione, sarà una giornata senza grossi avvenimenti. Tutto sembra rientrare nella normalità, anche se continuate a sentirvi leoni in gabbia. In amore è meglio essere diplomatici. Sagittario, questo potrebbe essere il giorno giusto per fare una proposta seria al partner. Non vi dirà di no. Sul lavoro siete in netta crescita. Capricorno, sarà una giornata ricca di incontri e di piccoli colpi di scena, ma siate prudenti quando decidete di spostarvi. L'amore può travolgervi. Acquario, questa è una giornata davvero fortunata. Le coincidenze favorevoli in cui vi ritroverete possono rappresentare una piccola svolta. L'amore è ancora prigioniero di alcuni fantasmi. Pesci, oggi non vi sentirete in forma a causa della luna ostile. Affrontare la giornata può essere davvero faticoso. Dovreste essere molto più disciplinati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.